0: 很好，
1: 很好，
0: 我很好，
1: 没事的 ，I'm OK，I'm OK。哎呦呦，哈哈哈。

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

说句话。你好，我叫十一。

0: 就传今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

baby. Hey, be my baby. Hey, speak.

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

我觉得这个园林要是人少一点，应该还蛮惬意的，而且很美。但是现在人实在太多了，它是一波一波一波的。

0: 我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，我不没事了。

Una visita di Stato americana rappresenta uno dei momenti di massima rilevanza nelle relazioni bilaterali sino-statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriverà in Cina per un soggiorno di 3 giorni a partire da mercoledì, secondo quanto annunciato dal Ministero degli Esteri cinese. La visita avrà luogo come programmato e segna un momento cruciale nelle dinamiche diplomatiche tra le due maggiori economie mondiali. Gli esperti di mercato hanno sottolineato come l'evento sia destinato a influenzare significativamente il sentimento degli investitori nel mercato azionario cinese, con potenziali benefici per le società esportatrici che potrebbero vedere un margine di allentamento nelle tensioni tariffarie. L'incontro tra i due leader costituisce un'opportunità per affrontare questioni commerciali critiche e negoziazioni su accordi economici specifici. Gli analisti prevedono che una possibile conclusione di accordi di acquisto graduale o di investimento potrebbe generare una ripresa trainata dal sentimento nei settori dei prodotti ciclici, dei macchinari e dell'energia. La visita avviene in un contesto di crescente cooperazione nei settori della sicurezza e della ricerca scientifica. La fiducia complessiva del mercato è stata rafforzata dall'annuncio della visita, con il mercato azionario cinese che ha registrato movimenti positivi in anticipazione dell'evento. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, considerando l'importanza strategica dei colloqui per la stabilità economica globale e le relazioni commerciali internazionali. Le delegazioni di entrambi i paesi si stanno preparando per affrontare questioni riguardanti il commercio bilaterale, gli investimenti tecnologici e la cooperazione in ambiti di reciproco interesse. Questo incontro di alto livello rappresenta un momento cruciale per definire le traiettorie delle relazioni sino-americane nei prossimi mesi.

0: 像生日那样，
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在
3: 真的让人放心啊。

Il mercato azionario cinese ha toccato un picco storico non registrato da 11 anni. L'indice Shanghai Composite è salito a quota 4.225,02 punti, segnando un'importante evoluzione nel sentiment degli investitori e nella fiducia economica. L'indice Shenzhen Component è balzato del 2,16%, mentre l'indice tecnologico Kinext ha guadagnato il 3,5%. Il valore complessivo degli scambi nei mercati azionari di Shanghai, Shenzhen e Pechino ha superato i 3,56 trilioni di yuan, in aumento di quasi il 16% rispetto alla seduta precedente. Le società cinesi di semiconduttori quotate in borsa hanno guidato la crescita, registrando un guadagno medio giornaliero del 5,01%. Gli analisti attribuiscono questa performance principalmente al consolidamento tecnologico e alle opportunità strutturali derivanti dall'adozione rapida di tecnologie emergenti in Cina. La spinta dell'intelligenza artificiale e la localizzazione dei semiconduttori hanno generato enormi opportunità di investimento, con i produttori di chip destinati a registrare un anno di ordini significativi. Gli esperti suggeriscono agli investitori di monitorare attentamente i fornitori di energia, le aziende con adozione precoce e profonda dell'intelligenza artificiale, nonché gli enabler che beneficiano della tendenza di localizzazione dei semiconduttori cinesi. I flussi continui di capitale nel mercato azionario rappresenteranno un secondo motore di crescita, alimentato dai risparmi domestici diretti verso prodotti di gestione patrimoniale, dal ripristino dell'emissione di fondi comuni di investimento e dai fondi quantitativi. Il rimbalzo dei prezzi alle fabbriche e il miglioramento degli indicatori economici hanno consolidato la fiducia degli investitori internazionali, con i numeri economici forti di Cina nei mesi precedenti che forniscono maggiore certezza al mercato.

I prezzi alla fabbrica cinesi hanno registrato una crescita accelerata nel mese di aprile, proseguendo la tendenza positiva iniziata a marzo. L'indice dei prezzi alla produzione ha raggiunto il 2,8% anno su anno, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Questo ritorno alla crescita rappresenta la fine di 41 mesi consecutivi di declino, segnando un punto di svolta significativo nella dinamica dei prezzi cinesi. Su base mensile, l'indice dei prezzi alla produzione è salito dell'1,7% in aprile, un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto al mese antecedente. La crescita più robusta del previsto riflette un miglioramento continuo nella dinamica dei prezzi cinesi, alimentato principalmente dai prezzi delle materie prime globali più elevati e dalla domanda più solida in alcuni settori interni, in particolare quelli legati alla domanda in rapida crescita di potenza di calcolo. Nel settore dei semiconduttori legati all'intelligenza artificiale, i prezzi nella produzione di fibre ottiche hanno registrato un aumento mensile del 22,5%, mentre i prezzi dei componenti di archiviazione esterna hanno aumentato del 3,2%. Gli esperti prevedono che l'indice dei prezzi alla produzione continuerà ad aumentare mensilmente a maggio, sebbene il ritmo di crescita probabilmente rallenterà significativamente.

La crescita anno su anno dell'indice dei prezzi alla produzione potrebbe accelerare intorno al 3,5%. Gli investimenti globali continui nell'intelligenza artificiale, combinati con la domanda domestica in rapida crescita di potenza di calcolo, hanno continuato a spingere verso l'alto i prezzi lungo la catena industriale dei semiconduttori, mentre la competizione nel mercato interno è diventata più ordinata.

Le autorità di controllo dei narcotici cinesi e statunitensi hanno smantellato con successo un'importante rotta internazionale di contrabbando e traffico di droga che attraversava i due paesi. 5 sospetti sono stati arrestati, 2 cittadini cinesi e 3 cittadini statunitensi, in operazioni coordinate avvenute all'inizio di aprile. Le azioni coordinate si sono svolte simultaneamente nella provincia cinese del Liaoning e del Guangdong, così come negli stati americani della Florida e del Nevada. Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha dichiarato che le operazioni hanno smantellato con successo una rotta di contrabbando e traffico di droga transnazionale, rappresentando un importante risultato della cooperazione pratica tra le agenzie antidroga dei due paesi. Questo successo dimostra l'impegno congiunto delle nazioni nel combattere i crimini legati alle droghe attraverso un coordinamento operativo intensificato. La cooperazione antidroga tra Cina e Stati Uniti ha continuato ad avanzare negli anni recenti attraverso lo scambio di informazioni, la gestione congiunta dei casi, gli scambi tecnici e controlli più rigorosi su sostanze e sostanze chimiche correlate ai narcotici. Nel febbraio 2025, le autorità antidroga cinesi e la Guardia Costiera cinese, agendo sulla base di suggerimenti dell'Agenzia Federale Antidroga statunitense, hanno sequestrato più di 4.900 kg di metanfetamina e arrestato 7 sospetti nelle acque vicino all'isola di Wangyan nel Mar Cinese Meridionale. La collaborazione ha incluso riunioni di esperti tecnici antidroga e l'istituzione di un meccanismo di scambio tra scienziati dei due paesi, affrontando questioni critiche riguardanti il fentanile e i precursori correlati.

Le rappresentanze politiche e culturali di entrambi i lati dello stretto di Taiwan si sono riunite per discutere il ruolo della cultura cinese come fondamento dell'identità nazionale. Wang Ganing, presidente della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, ha enfatizzato durante un incontro a Pechino che la cultura cinese rappresenta una radice e un'anima condivise per il popolo su entrambi i lati dello stretto. Ha sottolineato l'importanza di aderire al principio dell'una Cina e al consenso del 1992, opponendosi fermamente al separatismo dell'indipendenza di Taiwan e agli sforzi di desinizzazione. Il vertice sulla cultura sino-taiwanese, giunto alla sua terza edizione, ha attirato centinaia di rappresentanti da settori culturali su entrambi gli stretti. Ha stabilito come tema conduttore, connessi dal sangue, uniti dalla cultura, tema che risuona con il comune convincimento su entrambi i lati che il territorio non possa essere diviso, il paese non destabilizzato, la nazione non frammentata e la civiltà non recisa. I giovani di entrambi i lati dovrebbero stabilire una prospettiva corretta sulla storia, la nazionalità e lo Stato, contribuendo con la loro energia giovanile a un futuro luminoso per la nazione cinese. Chang Yung-kung, vicepresidente del Partito Nazionalista Cinese, ha affermato che entrambi i lati dello stretto appartengono a un'unica Cina e che lo sviluppo pacifico delle relazioni cross-stretto dipende dall'identità nazionale e dalla fiducia politica reciproca. Sulla base dei fondamenti politici comuni di aderenza al consenso del 1992, entrambi i lati dovrebbero preservare, promuovere e sviluppare congiuntamente la cultura cinese. Zhang Onsen, presidente dell'Associazione degli scrittori cinesi, ha sottolineato come l'integrazione culturale sia diventata una tendenza inarrestabile nella vita moderna.

La provincia del Sichuan si prepara a intensificare l'innovazione scientifica e tecnologica per sviluppare ulteriormente i breakthrough del marchio Made in Sichuan e costruire un sistema industriale moderno nel corso del prossimo quinquennio. Il governatore Xi Xiaolin ha illustrato il piano quinquennale quindicinale della provincia durante una conferenza stampa, sottolineando che il Sichuan rafforzerà i settori pilastro inclusi l'informazione elettronica, la produzione di attrezzature, alimentare e tessile leggero, nonché energia e sostanze chimiche. La provincia svilupperà anche industrie emergenti e future come l'economia a bassa quota, la tecnologia quantistica, l'energia dell'idrogeno e la fusione nucleare, con l'iniziativa AI+, come top innovation per promuovere nuove forme di economia intelligente. Grazie alla distribuzione strategica nazionale e all'accumulazione pluriennale, il Sichuan ha costruito punti di forza unici nelle risorse innovative e conseguito risultati entusiasmanti. Questi includono il primo satellite di scienza sulla modellistica di intelligenza artificiale al mondo, il reattore nucleare Hualong One, la fase secondo del progetto meridiano cinese, il caccia stealth lunga 20 e una turbina a gas per applicazioni gravose da 50 MW. Entro la fine del 2025, il Sichuan ospitava di 19.000 società ad alta tecnologia nazionali e 29.000 piccole e medie imprese tecnologiche, con il valore aggiunto nella produzione ad alta tecnologia, nell'intelligenza artificiale e nell'economia a bassa quota che mantiene crescita a due cifre. Nel settore dell'economia a bassa quota, la prima fase della sede globale di Aerofugia a Chengdu Hi-Tech Zone dovrebbe diventare operativa nella seconda metà dell'anno. Nel settore aerospaziale, il Sichuan vanta una catena industriale completa che copre la produzione di satelliti e razzi, il tracciamento e il controllo, i siti di lancio e i servizi e le applicazioni satellitari.

Il colosso tecnologico cinese Alibaba ha completato l'integrazione della sua chatbot intelligente Quen con la sua super piattaforma di e-commerce Taobao, consentendo agli utenti di cercare prodotti, confrontare articoli e completare acquisti attraverso conversazioni in linguaggio naturale. Questo movimento rappresenta un passo cruciale dalle aziende tecnologiche cinesi nel trasformare i chatbot basati sull'intelligenza artificiale in gateway di shopping su scala completa, intensificando la competizione globale nella commercializzazione dell'intelligenza artificiale, specialmente considerando che il Festival dello Shopping annuale 618 cinese avverrà tra pochi giorni. Con il nuovo approccio, gli utenti possono aprire l'app Quen e chiedere all'assistente intelligente di raccomandare prodotti, confrontare prezzi e effettuare ordini direttamente su Taobao. All'interno dell'app Taobao stesso, gli utenti possono accedere a Quen, offrendo funzioni come prove virtuali alimentate dall'intelligenza artificiale, calcoli di sconto e ricerca automatica di offerte a prezzo basso. In una prova, il quotidiano cinese ha scoperto che l'app Quen era in grado di gestire conversazioni multiturno e affinare raccomandazioni basate sulle preferenze dell'utente in evoluzione. Nel marzo precedente, ByteDance ha iniziato a testare l'integrazione della sua chatbot intelligente Dabao con l'e-commerce di Douyin, abilitando gli utenti a completare acquisti e pagamenti direttamente all'interno dell'app Dabao senza saltare sulla piattaforma di video brevi. L'integrazione rappresenta anche una ristrutturazione più ampia all'interno di Alibaba mirata ad accelerare la commercializzazione dell'intelligenza artificiale. Nel marzo, l'azienda ha istituito il gruppo di affari dell'Hub Token di Alibaba per unificare lo sviluppo del modello intelligente, i servizi di piattaforma e le applicazioni consumer sotto una strategia

Le autorità cinesi hanno chiarito che il ruolo dei rappresentanti farmaceutici consiste nel fornire ai medici informazioni sui prodotti attraverso scambi accademici, rimanendo rigorosamente proibito loro offrire tangenti commerciali. Un nuovo regolamento sulla gestione dei rappresentanti farmaceutici mira a reprimere pratiche illecite come le vendite di droga non autorizzate e la corruzione, che disturbano gravemente la concorrenza equa del mercato e minano lo sviluppo sano dell'industria farmaceutica. Dall'avvio di una piattaforma di registrazione alla fine del 2020, oltre 2.200.000 aziende farmaceutiche hanno registrato 176.000 rappresentanti farmaceutici in Cina. Secondo il nuovo regolamento, che avrà effetto dal 1 agosto 2026, i rappresentanti farmaceutici sono responsabili della promozione accademica dei farmaci piuttosto che delle attività di vendita. Devono possedere almeno una laurea di 2 anni in medicina, farmacia o settore correlato, possedere conoscenze di farmacologia clinica e specificare un'area di operazione chiaramente definita al momento della registrazione. Il regolamento proibisce ai rappresentanti farmaceutici di impegnarsi in attività legate alle vendite come raccogliere pagamenti o gestire fatture di acquisto e vendita. Sono anche vietati dal fornire donazioni, sussidi o sponsorizzazioni a istituzioni mediche basate sul volume di vendita di droga, o fornire bustarelle e altri benefici finanziari al personale medico, ai loro coniugi o parenti. Le aziende farmaceutiche sono vietate dall'impiego o dall'autorizzazione di rappresentanti che si sono impegnati in tangenti commerciali. Le misure disciplinari includeranno la divulgazione pubblica delle violazioni, le restrizioni sulla partecipazione ai programmi di approvvigionamento di droga e le limitazioni ai servizi di assicurazione medica nazionale per rafforzare la supervisione e scoraggiare futuri comportamenti scorretti.

0: 城的人都要高看我们。
1: Un evento di narrazione della durata di 5 giorni ha riunito quasi una dozzina di giornalisti internazionali e creatori di contenuti a Zhengzhou nella provincia dell'Henan. I partecipanti hanno condiviso aspettative per un coinvolgimento diretto e più profondo con la cultura cinese, l'industria e le nuove tendenze dei media durante il viaggio. L'evento, Incontralo Zhong Yuan, scopri la Cina attraverso il Henan Partenariati Storyteller Cinesi Henan Tour 2026, si svolge congiuntamente da China Daily, dall'ufficio informazioni del governo provinciale dell'Henan e dall'Henan Daily. Giornalisti, esperti e creatori di contenuti da paesi tra cui Stati Uniti, Lussemburgo, Vietnam, Corea del Sud, Spagna, Russia, Lituania ed Egitto stanno partecipando all'evento. Secondo gli organizzatori, il tour seguirà due rotte principali attraverso il Henan, una traccia la spina dorsale dell'industria manifatturiera cinese e dell'innovazione tecnologica, mentre l'altra esplora le antiche capitali. I partecipanti hanno sottolineato come l'essenza della Cina sia contenuta nelle persone e nella cultura che desiderano condividere, qualcosa che può essere apprezzato solo attraverso un'esperienza diretta. È stata evidenziata la rapida ascesa dell'industria cinese del microdramma, descritta come un formato mediatico emergente distinto dalla televisione tradizionale e dal cinema. I partecipanti hanno discusso di come l'intelligenza artificiale sia ampiamente utilizzata nella produzione di microdrammi, rappresentando una tendenza in crescita. L'evento ha coinvolto la rete mondiale di creatori di contenuti appassionati della Cina, espandendosi in una rete di membri provenienti da quasi 50 paesi.

La Cina continua a espandere le sue opzioni di viaggio senza visto, con un numero crescente di arrivi stranieri nel paese. Le autorità di immigrazione in tutto il paese stanno implementando modi per semplificare il processo doganale e accogliere l'aumento dei viaggiatori. Durante la festività del 1 maggio, le autorità di ispezione di frontiera a livello nazionale hanno elaborato più di 11 milioni di viaggi transfrontalieri da parte di cittadini cinesi e stranieri, con una media di 2.260.000 viaggi al giorno, in aumento del 3,5% anno su anno. La Cina attualmente concede l'ingresso senza visto unilaterale ai cittadini di 50 paesi, ha accordi di visto reciproco con 29 paesi e ha ampliato la sua politica di transito senza visto di 240 ore ai viaggiatori da 55 paesi. Dai primi 5 maggio, i porti di ingresso di Pechino hanno registrato 111.000 viaggi in entrata e in uscita da parte di cittadini stranieri, in aumento del 20,5% anno su anno. Tra questi, più di 37.000 persone sono entrate in Cina secondo le politiche senza visto o gli accordi di permesso di ingresso temporaneo di 240 ore, rappresentando il 74,7% di tutti gli arrivi stranieri durante il periodo. La Stazione Generale di Ispezione di Immigrazione di Pechino ha introdotto una serie di misure per assicurare un ingresso efficiente e ordinato, inclusi canali di ispezione veloce operativi 24 ore su 24 e servizi di registrazione in loco. Le squadre di servizio multilingue sono state completamente mobilitate per fornire servizi di consulenza politica in loco per i viaggiatori internazionali. I viaggiatori provenienti da vari paesi hanno elogiato le politiche convenienti che hanno reso facile il loro ingresso nel paese.

0: Il produttore di smartphone Oppo ha annunciato lunedì l'imposizione di severe sanzioni ai dirigenti senior responsabili del suo mercato cinese, incluso il vicepresidente senior Duan Yaowei, in seguito al contraccolpo su una campagna pubblicitaria controversa per la festa della mamma, emettendo un nuovo scuse e riconoscendo serie carenze nei valori e nel giudizio. La controversia nasce da una campagna promozionale rilasciata venerdì che ha attratto critiche online per una frase che suggeriva che una madre aveva due mariti, il suo marito effettivo e il suo idolo celebre, che vede solo due volte all'anno ma si veste bene per incontrare. Alcuni utenti online hanno detto che la fraseologia era inappropriata e fuorviante, mentre altri l'hanno difesa come una forma di umorismo internet. Oppo aveva emesso un'iniziale scusa venerdì e rimosso i materiali, affermando che la campagna era destinata a ritrarre immagini più diverse e multidimensionali delle madri moderne, che possono godersi la corsa di maratone, impegnarsi nella creazione letteraria e seguire i loro idoli preferiti. Nell'ultima dichiarazione, l'azienda ha affermato che sia la natura offensiva della campagna che la risposta iniziale superficiale hanno esposto una mancanza di rispetto per i valori mainstream. La scuola di lingua e letteratura cinese presso l'Università di Wuhan ha dichiarato di essere «scioccata» dalla campagna, che è stata creata da un team guidato da un'ex studentessa. L'Associazione Cinese di Pubblicità ha avvertito contro una crescente tendenza tra alcuni marchi di cercare attenzione utilizzando contenuti controversi o di bassa classe, esortando le aziende a distinguere tra innovazione genuina e «hype», che oltrepassa i confini etici.
1: 听众朋友们，大家晚安。新的一年的开始，你有没有想过，在自己的人生中所遗失过最重要的东西是什么呢？现在，让我们来听有告五人在现场所带来的这首《在这座城市遗失了你》。

Un alto funzionario presso una delle principali università militari cinesi ha chiesto sforzi più forti nelle tecnologie emergenti e di frontiera per ottenere progressi nei tecnologie fondamentali e invertire fondamentalmente la dipendenza dagli altri. Zhang Jian, commissario politico dell'Università Nazionale di Difesa Tecnologica, ha espresso questi concetti in un articolo pubblicato mercoledì sul giornale Study Times, amministrato dalla scuola del partito del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Ha affermato che la Cina dovrebbe integrare risorse di innovazione di alta qualità e punti di forza per raggiungere questo obiettivo, osservando che il paese sta affrontando una situazione di innovazione severa e complessa e una situazione di sicurezza nei settori ad alta tecnologia. Il piano quinquennale quindicesimo della Cina delinea la necessità di accelerare la costruzione di capacità strategiche nei campi emergenti e promuovere l'integrazione efficiente e il rinforzo reciproco delle nuove forze produttive di qualità e delle nuove capacità di combattimento di qualità. Un nuovo ciclo di rivoluzioni tecnologiche e militari sta accelerando a livello mondiale, ha notato, osservando che le tecnologie emergenti come l'informazione quantistica e le tecnologie interdisciplinari bio stanno facendo progressi in molteplici aree. La Marina cinese ha recentemente commissionato diversi tipi di nuovi aerei di guerra che possono essere integrati nel sistema di combattimento di

e gruppi di portaerei. Gli aerei includono caccia imbarcati stealth, caccia imbarcati multiscopo lanciati con catapulta, aeromobili di preallarme ad ala fissa imbarcati, aerei di guerra elettronici ad ala fissa imbarcati e elicotteri antisommergibile. Il portavoce del Ministero della Difesa ha affermato che i nuovi aerei sono una parte importante della costruzione di capacità di combattimento sistematiche per i gruppi di portaerei.

I principali funzionari esperti si sono riuniti a Hangzhou per la conferenza mondiale sull'educazione digitale 2026 al fine di discutere come l'intelligenza artificiale sta rimodellando l'apprendimento, sottolineando che non può sostituire le qualità umane come il giudizio morale, la creatività e l'interazione sociale. L'evento ha tema IA plus educazione. Trasformazione, sviluppo e governance, mira a costruire una piattaforma di dialogo globale aperta e inclusiva e promuovere il consenso sulla governance dell'intelligenza artificiale nell'educazione. Nel suo discorso di apertura, il vicepresidente Han Zheng ha affermato che la Cina ha implementato una strategia nazionale sull'educazione digitale, accelerando la trasformazione dell'educazione attraverso tecnologie digitali e condividendo risorse di educazione digitale di alta qualità con gli

studenti in tutto il mondo. Anna ha sottolineato quattro suggerimenti fondamentali. In primo luogo, un approccio incentrato sulle persone che rimane fedele all'essenza dell'educazione. In secondo luogo, l'accesso inclusivo ed equo che assicura che l'educazione sia accessibile a tutti. In terzo luogo, l'intelligenza artificiale per il bene con uno sviluppo sicuro e ordinato. E in quarto luogo, la collaborazione aperta per promuovere l'apprendimento reciproco tra le civiltà. Il ministro dell'educazione Wai Jinping ha affermato che l'intelligenza artificiale può aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze, padroneggiare competenze e ampliare il pensiero, ma non può sostituire la capacità di distinguere il giusto dallo sbagliato, affrontare i conflitti o assumersi responsabilità. Un ricercatore premio Nobel ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia diventata parte del processo di scoperta stesso, suggerendo che se le macchine diventassero migliori al calcolo, alla spiegazione e alla scoperta, la società dovrebbe riconsiderare l'apprendimento e la valutazione educativa.

Un team di ricerca cinese ha annunciato una svolta fondamentale nel programma di rilevamento delle onde gravitazionali nello spazio denominato Taiji. Il team ha progettato un banco ottico dell'interferometro a funzione completa per il programma Taiji, costruito un interferometro Taiji di prima generazione e un sistema di test di terra, e condotto test preliminari e calibrazione. Il programma di ricerca Taiji mira a studiare le onde gravitazionali dalla fusione di buchi neri binari e altri corpi celesti. Il banco ottico dell'interferometro a funzione completa può mitigare efficacemente le interferenze dalle fluttuazioni di temperatura nelle misurazioni. Vantando un'accuratezza di misurazione a livello di picometro, può rilevare piccole variazioni equivalenti a un 10.000 della dimensione del diametro di un capello umano. I test mostrano che il livello di rumore dell'apparecchiatura è stato notevolmente ridotto e la stabilità di misurazione è stata migliorata di 10 volte, con indicatori chiave che soddisfano completamente i requisiti per la missione Taiji-2. L'Accademia Cinese delle Scienze ha stabilito una strategia a tre fasi per implementare il programma Taiji. Taiji-1, il primo satellite cinese nel programma, è stato lanciato ad agosto 2019 e ha funzionato bene in orbita.

La Cina dovrebbe sperimentare temperature superiori alla media durante la prossima stagione delle alluvioni, con un modello di precipitazione caratterizzato da alluvioni nel nord e siccità nel sud. Il Centro Nazionale del Clima prevede che le temperature in gran parte del paese saranno superiori alla norma da giugno ad agosto, con massime che superano i 35 gradi Celsius, specialmente nella Cina meridionale e nella regione autonoma dello Xinjiang. Alluvioni e siccità sono previste in diverse regioni durante questo periodo. Aree come le province dell'Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Zhejiang, Fujian, Guangdong e Hainan, così come Pechino e Tianjin, dovrebbero ricevere da 20% a 50% più precipitazioni del solito, con il potenziale per estremi piogge abbondanti e disastri di alluvioni. Nel frattempo, condizioni di siccità periodica potrebbero colpire le province dell'Hubei e dell'Hunan, così come Chongqing e lo Xinjiang. Un ricercatore dell'Istituto di Fisica Atmosferica dell'Accademia Cinese delle Scienze ha affermato che le temperature elevate e i modelli di precipitazione previsti nei prossimi 3 mesi fanno parte della tendenza più ampia del riscaldamento globale. Il fenomeno climatico El Niño è altamente probabile emergere questo mese, contribuendo all'aumento della temperatura media globale. Dovrebbe portare un monsone estivo dell'Asia orientale leggermente più forte del normale e un'alta pressione subtropicale dell'Oceano Pacifico occidentale più intensa che si estende più a ovest e nord, portando a un trasporto di umidità dall'oceano e spingendo la cintura di pioggia più a nord. Un evento El Niño è previsto intensificarsi durante l'estate e l'autunno, raggiungere un'intensità moderata forte e raggiungere il picco questo inverno, quindi indebolirsi nella primavera successiva.

Il recente lancio a Pechino di una collezione di fragranza orientale di clematidi ha segnato la prima varietà a grande fiore con profumo coltivata commercialmente a livello mondiale. La collezione include tre varietà appena create del fiore ornamentale noto come Regina delle Viti. È il risultato di una partnership di breeding tra Beijing Florascape Co. e il team con sede a Guernsey di Raymond Devison, costruito attorno alle risorse vegetali native cinesi con l'esperienza commerciale di breeding internazionale. Evison, 82enne, è un famoso breeder di clematidi britannico e ex presidente della Società Internazionale della Clematide, che ha sviluppato più di 200 varietà ibride del fiore nel corso di una carriera di 60 anni in Europa. La sua azienda, la Guernsey Clematis Nursery, è uno dei più grandi produttori specialisti di clematidi del mondo, avendo venduto più di 75 milioni di piante negli ultimi 40 anni. La partnership con il team di Pechino è iniziata nel 2020, raggiungendo un consenso di combinare la genetica nativa cinese e la genetica di Guernsey con l'esperienza di breeding di livello mondiale. Il processo di breeding comporta molteplici passaggi come la selezione di genitori maternal e paternal adatti, la definizione dei tratti desiderati della progenie e infine lo screening e la valutazione della progenie risultante. Normalmente impiega da 8 a 10 anni dalla impollinazione al collocamento commerciale di una nuova clematide sul mercato, ma qui il team ha speso solo diversi anni con i primi nuovi ibridi commerciali, che è molto veloce. Nella collaborazione, la genetica della clematide a Guernsey e in Cina viene messa insieme per sviluppare varietà più belle, a fioritura più lunga con migliore durezza invernale e tolleranza al calore.

Un gibbone dalla fronte bianca di 21 anni di nome Ding Ding è diventato l'ultimo volto internazionale dei risultati conservazionistici della Cina. Un video del primate che, chatta, con il personale del Taiyang National Forest Park ha recentemente ottenuto più di 44 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di social media globali, evidenziando un'era nascente di coesistenza armoniosa tra umani e specie in pericolo nella Cina sudoccidentale. Mentre il video ha toccato gli utenti online con la sua interazione calorosa, gli esperti affermano che la scena è un microcosmo di un cambiamento ecologico molto più ampio nella provincia dello Yunnan. Durante il piano quinquennale 14, lo Yunnan ha adottato il sistema del capo foresta, una strategia centralizzata che ha stabilito una delle reti di protezione della fauna selvatica più estese del paese. Secondo l'amministrazione forestale e praterie dello Yunnan, la provincia serve come santuario per 928 specie di animali e piante selvatici chiave sotto la protezione dello Stato. Al Taiyang, questa protezione si traduce in un habitat diffuso di 216,23 km² con una velocità di copertura forestale del 97,45%. Tra i residenti c'è Yuan Yuan, un gibbone guancia bianca la cui presenza è una testimonianza della vigilanza della polizia forestale locale. Dopo essere stato salvato da condizioni che minacciano la vita nei primi anni, Yuan Yuan ora prospera insieme ad altre specie rare, come il binturongo Jiaokai e Jingbao, classificati come fauna selvatica protetta di prima classe nazionale. I supporter come Wang Shuiyun viaggiano centinaia

All'interno della base di assemblaggio, integrazione e test dei satelliti di Jinan nella provincia cinese orientale dello Shandong. Strutture all'avanguardia come banchi di test di vibrazione da 20 tonnellate metriche e camere anecoiche occupano ora i terreni precedentemente utilizzati dal grande produttore di acciaio Jigeng Group in seguito alla sua trasformazione in produttore per l'industria aerospaziale. Fondato nel 1958, il gruppo ha una volta prodotto oltre 12 milioni di tonnellate di acciaio annualmente, posizionandosi tra i 10 principali produttori di acciaio della Cina. Era una volta la base di produzione più grande del paese per piastre medie e pesanti. Tuttavia, con l'eccesso di capacità dell'industria dell'acciaio e il paese che avanza la riforma strutturale dal lato dell'offerta, Jigeng Group ha chiuso le sue operazioni principali di acciaio e ha intrapreso un percorso di trasformazione. Nel 2019, la provincia dello Shandong e l'Accademia Cinese delle Scienze hanno firmato un accordo di cooperazione su progetti importanti per la conversione dei vecchi e nuovi driver di crescita. Cogliendo questa opportunità, Jigeng Group ha stretto una partnership con l'Istituto di Ricerca sull'Informazione Aerospaziale sotto la CAS, facendo dell'aerospazio il suo focus aziendale primario. L'industria aerospaziale è un rappresentante tipico degli sforzi del paese per sviluppare nuove forze produttive.

di qualità, con ampie prospettive di mercato. Per Jigang, la trasformazione non è meramente una questione di sostituire un'industria con un'altra. Piuttosto, si tratta di reindirizzare la sua capacità di produzione originale verso nuove forze produttive di qualità, e trasformare l'eredità industriale dalla sua era di produzione di acciaio in capacità manifatturiere per l'era aerospaziale.

Il marchio di lusso Saint Laurent ha ripreso la vendita normale a un'area di Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, precedentemente segnalata come in lista nera, in mezzo a preoccupazioni per gli elevati tassi di restituzione e i modelli di consumo guidati da live streaming. I test condotti da The Paper sul negozio flagship ufficiale del marchio su Tmall lunedì hanno mostrato che gli indirizzi nell'area di Infeng Street del distretto di Xiaoshan, che in precedenza erano stati negati il servizio, potevano nuovamente effettuare ordini. Un rapporto di domenica di The Paper ha rilevato che 20 indirizzi a Infeng sono stati rifiutati per la vendita da Saint Laurent, mentre il cambio dell'indirizzo di spedizione ad altri distretti di Hangzhou ha consentito agli ordini di andare a buon fine. Il sottodistretto di Infeng, soprannominato la Manhattan di Hangzhou, è stato stabilito a metà 2020 e si estende su 23,1 km quadrati. Ospita un denso cluster di aziende di media culturale e agenzie di e-commerce con live streaming. L'area è diventata un punto focale della rapida crescita economica del live streaming nella capitale dell'e-commerce. I rapporti precedenti hanno sottolineato che alcuni commercianti, affrontando comportamenti come indossa e restituisci dai consumatori di live streaming, hanno implementato misure autoprotettive inclusa la lista nera regionale. Gli esperti del settore sottolineano la linea sottile tra l'autonomia aziendale e i diritti dei consumatori. Un analista di moda ha affermato che dalla prospettiva del commerciante, affrontando istanze ripetute di restituzioni malintenzionate e anomale dalla regione, la lista nera è effettivamente un ultimo ricorso.

Gli esperti hanno sottolineato come il fenomeno climatico El Niño abbia il potenziale di influenzare significativamente i modelli climatici da giugno ad agosto. El Niño, un fenomeno climatico contrassegnato da temperature della superficie del mare insolitamente calde nel Pacifico tropicale centrale e orientale, è altamente probabile emergere a maggio, contribuendo all'aumento della temperatura media globale. Dovrebbe portare un monsone estivo dell'Asia orientale leggermente più forte del normale e un'alta pressione subtropicale dell'Oceano Pacifico occidentale più intensa che si estende più a ovest e nord, risultando in un trasporto di umidità aumentato dall'oceano e spingendo la cintura di pioggia più a nord. Un evento El Niño è previsto intensificarsi durante l'estate e l'autunno, raggiungere un'intensità moderata forte, raggiungere il picco questo inverno e quindi indebolirsi nella primavera successiva. Tuttavia, la probabilità che si sviluppi in un super El Niño, paragonabile agli eventi estremi di 1997 o 2011, è solo di circa 10%. È attualmente previsto che la temperatura media della superficie globale nel 2026 sarà tra 1,43 e 1,52 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali, ed è altamente probabile che superi i livelli del 2025, classificandosi tra i tre anni più caldi dal 1850. Notevolmente, si prevede che il record più caldo sarà registrato nel 2028, rendendolo l'anno più caldo mai registrato. Un ricercatore dell'Istituto di Fisica Atmosferica ha anche avvertito di più frequenti estremi disastri meteorologici associati a El Niño, poiché il calore sostanziale accumulato nel Pacifico tropicale orientale viene rilasciato attraverso l'evaporazione e la circolazione atmosferica durante tali eventi.

Una visita di Stato americana rappresenta uno dei momenti di massima rilevanza nelle relazioni bilaterali sino-statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriverà in Cina per un soggiorno di 3 giorni a partire da mercoledì, secondo quanto annunciato dal Ministero degli Esteri cinese. La visita avrà luogo come programmato e segna un momento cruciale nelle dinamiche diplomatiche.

tensioni tariffarie. L'incontro tra i due leader costituisce un'opportunità per affrontare questioni commerciali critiche e negoziazioni su accordi economici specifici. Gli analisti prevedono che una possibile conclusione di accordi di acquisto graduale o di investimento potrebbe generare una ripresa trainata dal sentimento nei settori dei prodotti ciclici, dei macchinari e dell'energia. La visita avviene in un contesto di crescente cooperazione nei settori della sicurezza e della ricerca scientifica. La fiducia complessiva del mercato è stata rafforzata dall'annuncio della visita, con il mercato azionario cinese che ha registrato movimenti positivi in anticipazione dell'evento. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, considerando l'importanza strategica dei colloqui per la stabilità economica globale e le relazioni commerciali internazionali. Le delegazioni di entrambi i paesi si stanno preparando per affrontare questioni riguardanti il commercio bilaterale, gli investimenti tecnologici e la cooperazione in ambiti di reciproco interesse. Questo incontro di alto livello rappresenta un momento cruciale per definire le traiettorie delle relazioni sino-americane nei prossimi mesi.

Il mercato azionario cinese ha toccato un picco storico non registrato da 11 anni. L'indice Shanghai Composite è salito a quota 4.225,02 punti, segnando un'importante evoluzione nel sentiment degli investitori e nella fiducia economica. L'indice Shenzhen Component è balzato del 2,16%, mentre l'indice tecnologico Kinext ha guadagnato il 3,5%. Il valore complessivo degli scambi nei mercati azionari di Shanghai, Shenzhen e Pechino ha superato i 3,56 trilioni di yuan, in aumento di quasi il 16% rispetto alla seduta precedente. Le società cinesi di semiconduttori quotate in borsa hanno guidato la crescita, registrando un guadagno medio giornaliero del 5,01%. Gli analisti attribuiscono questa performance principalmente al consolidamento tecnologico e alle opportunità strutturali derivanti dall'adozione rapida di tecnologie emergenti in Cina. La spinta dell'intelligenza artificiale e la localizzazione dei semiconduttori hanno generato enormi opportunità di investimento, con i produttori di chip destinati a registrare un anno di ordini significativi. Gli esperti suggeriscono agli investitori di monitorare attentamente i fornitori di energia, le aziende con adozione precoce e profonda dell'intelligenza artificiale.

artificiale, nonché gli enabler che beneficiano della tendenza di localizzazione dei semiconduttori cinesi. I flussi continui di capitale nel mercato azionario rappresenteranno un secondo motore di crescita, alimentato dai risparmi domestici diretti verso prodotti di gestione patrimoniale, dal ripristino dell'emissione di fondi comuni di investimento e dai fondi quantitativi. Il rimbalzo dei prezzi alle fabbriche e il miglioramento

L'aumento degli indicatori economici hanno consolidato la fiducia degli investitori internazionali, con i numeri economici forti di Cina nei mesi precedenti che forniscono maggiore certezza al mercato.

I prezzi alla fabbrica cinesi hanno registrato una crescita accelerata nel mese di aprile, proseguendo la tendenza positiva iniziata a marzo. L'indice dei prezzi alla produzione ha raggiunto il 2,8% anno su anno, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Questo ritorno alla crescita rappresenta la fine di 41 mesi consecutivi di declino, segnando un punto di svolta significativo nella dinamica dei prezzi cinesi. Su base mensile, l'indice dei prezzi alla produzione è salito dell'1,7% in aprile, un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto al mese antecedente. La crescita più robusta del previsto riflette un miglioramento continuo nella dinamica dei prezzi cinesi, alimentato principalmente dai prezzi delle materie prime globali più elevati e dalla domanda più solida in alcuni settori interni, in particolare quelli legati alla domanda in rapida crescita di potenza di calcolo. Nel settore dei semiconduttori legati all'intelligenza artificiale, i prezzi nella produzione di fibre ottiche hanno registrato un aumento mensile del 22,5%, mentre i prezzi dei componenti di archiviazione esterna hanno aumentato del 3,2%. Gli esperti prevedono che l'indice dei prezzi alla produzione continuerà ad aumentare mensilmente a maggio, sebbene il ritmo di crescita probabilmente rallenterà significativamente. La crescita anno su anno dell'indice dei prezzi alla produzione potrebbe accelerare intorno al 3,5%. Gli investimenti globali continui nell'intelligenza artificiale, combinati con la domanda domestica in rapida crescita di potenza di calcolo, hanno continuato a spingere verso l'alto i prezzi lungo la catena industriale dei semiconduttori, mentre la competizione nel mercato interno è diventata più ordinata.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

cittadini statunitensi, in operazioni coordinate avvenute all'inizio di aprile. Le azioni coordinate si sono svolte simultaneamente nella provincia cinese del Liaoning e del Guangdong, così come negli stati americani della Florida e del Nevada. Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha dichiarato che le operazioni hanno smantellato con successo una rotta di contrabbando e traffico di droga transnazionale, rappresentando un importante risultato della cooperazione pratica tra le agenzie antidroga dei due paesi. Questo successo dimostra l'impegno congiunto delle nazioni nel combattere i crimini legati alle droghe attraverso un coordinamento operativo intensificato. La cooperazione antidroga tra Cina e Stati Uniti ha continuato ad avanzare negli anni recenti attraverso lo scambio di informazioni, la gestione congiunta dei casi, gli scambi tecnici e controlli più rigorosi su sostanze e sostanze chimiche correlate ai narcotici. Nel febbraio 2025, le autorità antidroga cinesi e la Guardia Costiera cinese, agendo sulla base di suggerimenti dell'Agenzia Federale Antidroga statunitense, hanno sequestrato più di 4.900 kg di metanfetamina e arrestato 7 sospetti nelle acque vicino all'isola di Wangyan nel Mar Cinese meridionale. La collaborazione ha incluso riunioni di esperti tecnici antidroga e l'istituzione di un meccanismo di scambio tra scienziati dei due paesi, affrontando questioni critiche riguardanti il fentanile e i precursori correlati.

Le rappresentanze politiche e culturali di entrambi i lati dello Stretto di Taiwan si sono riunite per discutere il ruolo della cultura cinese come fondamento dell'identità nazionale. Wang Ganing, presidente della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, ha enfatizzato durante un incontro a Pechino che la cultura cinese rappresenta una radice e un'anima condivise per il popolo su entrambi i lati dello stretto. Ha sottolineato l'importanza di aderire al principio dell'una Cina e al consenso del 1992, opponendosi fermamente al separatismo dell'indipendenza di Taiwan e agli sforzi di desinizzazione. Il vertice sulla cultura sino-taiwanese, giunto alla sua terza edizione, ha attirato centinaia di rappresentanti da settori culturali su entrambi gli stretti. Ha stabilito come tema conduttore, connessi dal sangue, uniti dalla cultura, tema che risuona con il comune convincimento su entrambi i lati che il territorio non possa essere diviso, il paese non destabilizzato, la nazione non frammentata e la civiltà non recisa. I giovani di entrambi i lati dovrebbero stabilire una prospettiva corretta sulla storia, la nazionalità e lo Stato, contribuendo con la loro energia giovanile a un futuro luminoso per la nazione cinese. Chang Yung-kung, vicepresidente del Partito Nazionalista Cinese, ha affermato che entrambi i lati dello stretto appartengono a un'unica Cina e che lo sviluppo pacifico delle relazioni cross-stretto dipende dall'identità nazionale e dalla fiducia politica reciproca. Sulla base dei fondamenti politici comuni di aderenza al consenso del 1992, entrambi i lati dovrebbero preservare, promuovere e sviluppare congiuntamente la cultura cinese. Zhang Onsen, presidente dell'Associazione degli scrittori cinesi, ha sottolineato come l'integrazione culturale sia diventata una tendenza inarrestabile nella vita moderna.

La provincia del Sichuan si prepara a intensificare l'innovazione scientifica e tecnologica per sviluppare ulteriormente i breakthrough del marchio Made in Sichuan e costruire un sistema industriale moderno nel corso del prossimo quinquennio. Il governatore Xi Xiaolin ha illustrato il piano quinquennale quindicinale della provincia durante una conferenza stampa, sottolineando che il Sichuan rafforzerà i settori pilastro inclusi l'informazione elettronica, la produzione di attrezzature, alimentare e tessile leggero, nonché energia e sostanze chimiche. La provincia svilupperà anche industrie emergenti e future come l'economia a bassa quota, la tecnologia quantistica, l'energia dell'idrogeno e la fusione nucleare, con l'iniziativa AI+, come top innovation per promuovere nuove forme di economia intelligente. Grazie alla distribuzione strategica nazionale e all'accumulazione pluriennale, il Sichuan ha costruito punti di forza unici nelle risorse innovative e conseguito risultati entusiasmanti. Questi includono il primo satellite di scienza sulla modellistica di intelligenza artificiale al mondo, il reattore nucleare Hualong One, la fase secondo del progetto Meridiano cinese, il caccia stealth lunga 20 e una turbina a gas per applicazioni gravose da 50 MW. Entro la fine del 2025, il Sichuan ospitava di 19.000 società ad alta tecnologia nazionali e 29.000 piccole e medie imprese tecnologiche, con il valore aggiunto nella produzione ad alta tecnologia, nell'intelligenza artificiale e nell'economia a bassa quota che mantiene crescita a due cifre. Nel settore dell'economia a bassa quota, la prima fase della sede globale di Aerofugia a Chengdu Hi-Tech Zone dovrebbe diventare operativa nella seconda metà dell'anno. Nel settore aerospaziale, il Sichuan vanta una catena industriale completa che copre la produzione di satelliti e razzi, il tracciamento e il controllo, i siti di lancio e i servizi e le applicazioni satellitari.

Il colosso tecnologico cinese Alibaba ha completato l'integrazione della sua chatbot intelligente Quen con la sua super piattaforma di e-commerce Taobao, consentendo agli utenti di cercare prodotti, confrontare articoli e completare acquisti attraverso conversazioni in linguaggio naturale. Questo movimento rappresenta un passo cruciale dalle aziende tecnologiche cinesi nel trasformare i chatbot basati sull'intelligenza artificiale in gateway di shopping su scala completa, intensificando la competizione globale nella commercializzazione dell'intelligenza artificiale, specialmente considerando che il Festival dello Shopping annuale 618 cinese avverrà tra pochi giorni. Con il nuovo

0: approccio, gli utenti possono aprire l'app Quen e chiedere all'assistente intelligente di raccomandare prodotti, confrontare prezzi e effettuare ordini direttamente su Taobao. All'interno dell'app Taobao stesso, gli utenti possono accedere a Quen, offrendo funzioni come prove virtuali alimentate dall'intelligenza artificiale, calcoli di sconto e ricerca automatica di offerte a prezzo basso. In una prova, il quotidiano cinese ha scoperto che l'app Quen era in grado di gestire conversazioni multiturno e affinare raccomandazioni basate sulle preferenze dell'utente in evoluzione. Nel marzo precedente, ByteDance ha iniziato a testare l'integrazione della sua chatbot intelligente Dabao con l'e-commerce di Douyin, abilitando gli utenti a completare acquisti e pagamenti direttamente all'interno dell'app Dabao senza saltare sulla piattaforma di video brevi. L'integrazione rappresenta anche una ristrutturazione più ampia all'interno di Alibaba mirata ad accelerare la commercializzazione dell'intelligenza artificiale. Nel marzo, l'azienda ha istituito il gruppo di affari dell'Hub Token di Alibaba per unificare lo sviluppo del modello intelligente, i servizi di piattaforma e le applicazioni consumer sotto una strategia più coordinata, posizionando l'intelligenza artificiale come porta principale dello shopping online durante il Festival 618.
1: Questi anni, 还是只喜欢你。

Le autorità cinesi hanno chiarito che il ruolo dei rappresentanti farmaceutici consiste nel fornire ai medici informazioni sui prodotti attraverso scambi accademici, rimanendo rigorosamente proibito loro offrire tangenti commerciali. Un nuovo regolamento sulla gestione dei rappresentanti farmaceutici mira a reprimere pratiche illecite come le vendite di droga non autorizzate e la corruzione, che disturbano gravemente la concorrenza equa del mercato e minano lo sviluppo sano dell'industria farmaceutica. Dall'avvio di una piattaforma di registrazione alla fine del 2020, oltre 2.200.000 aziende farmaceutiche hanno registrato 176.000 rappresentanti farmaceutici in Cina. Secondo il nuovo regolamento, che avrà effetto dal 1 agosto 2026, i rappresentanti farmaceutici sono responsabili della promozione accademica dei farmaci piuttosto che delle attività di vendita. Devono possedere almeno una laurea di 2 anni in medicina, farmacia o settore correlato, possedere conoscenze di farmacologia clinica e specificare un'area di operazione chiaramente definita al momento della registrazione. Il regolamento proibisce ai rappresentanti farmaceutici di impegnarsi in attività legate alle vendite come raccogliere pagamenti o gestire fatture di acquisto e vendita. Sono anche vietati dal fornire donazioni, sussidi o sponsorizzazioni a istituzioni mediche basate sul volume di vendita di droga, o fornire bustarelle e altri benefici finanziari al personale medico, ai loro coniugi o parenti. Le aziende farmaceutiche sono vietate dall'impiego o dall'autorizzazione di rappresentanti che si sono impegnati in tangenti commerciali. Le misure disciplinari includeranno la divulgazione pubblica delle violazioni, le restrizioni sulla partecipazione ai programmi di approvvigionamento di droga e le limitazioni ai servizi di assicurazione medica nazionale per rafforzare la supervisione e scoraggiare futuri comportamenti scorretti.

迹，如常的翻来覆去时的具体的提醒，窗边光线扑朔迷离，是回忆不敢抵制。

Un evento di narrazione della durata di 5 giorni ha riunito quasi una dozzina di giornalisti internazionali e creatori di contenuti a Zhengzhou nella provincia dell'Henan. I partecipanti hanno condiviso aspettative per un coinvolgimento diretto e più profondo con la cultura cinese, l'industria e le nuove tendenze dei media durante il viaggio. L'evento, incontra lo Zhong Yuan, scopri la Cina attraverso i Henan Partenariati Storyteller Cinesi Henan Tour 2026, si svolge congiuntamente da China Daily, dall'ufficio informazioni del governo provinciale dell'Henan e dall'Henan Daily. Giornalisti, esperti e creatori di contenuti da paesi tra cui Stati Uniti, Lussemburgo, Vietnam, Corea del Sud, Spagna, Russia, Lituania ed Egitto stanno partecipando all'evento. Secondo gli organizzatori, il tour seguirà due rotte principali attraverso il Henan, una traccia la spina dorsale dell'industria manifatturiera cinese e dell'innovazione tecnologica, mentre l'altra esplora le antiche capitali. I partecipanti hanno sottolineato come l'essenza della Cina sia contenuta nelle persone e nella cultura che desiderano condividere, qualcosa che può essere apprezzato solo attraverso un'esperienza diretta. È stata evidenziata la rapida ascesa dell'industria cinese del microdramma, descritta come un formato mediatico emergente distinto dalla televisione tradizionale e dal cinema. I partecipanti hanno discusso di come l'intelligenza artificiale sia ampiamente utilizzata nella produzione di microdrammi, rappresentando una tendenza in crescita. L'evento ha coinvolto la rete mondiale di creatori di contenuti appassionati della Cina, espandendosi in una rete di membri provenienti da quasi 50 paesi.

La Cina continua a espandere le sue opzioni di viaggio senza visto, con un numero crescente di arrivi stranieri nel paese. Le autorità di immigrazione in tutto il paese stanno implementando modi per semplificare il processo doganale e accogliere l'aumento dei viaggiatori. Durante la festività del 1 maggio, le autorità di ispezione di frontiera a livello nazionale hanno elaborato più di 11 milioni di viaggi transfrontalieri da parte di cittadini cinesi e stranieri, con una media di 2.260.000 viaggi al giorno, in aumento del 3,5% anno su anno. La Cina attualmente concede l'ingresso senza visto unilaterale ai cittadini di 50 paesi, ha accordi di visto reciproco con 29 paesi e ha ampliato la sua politica di transito senza visto di 240 ore ai viaggiatori da 55 paesi. Dai primi 5 maggio, i porti di ingresso di Pechino hanno registrato 111.000 viaggi in entrata e in uscita da parte di cittadini stranieri, in aumento del 20,5% anno su anno. Tra questi, più di 37.000 persone sono entrate in Cina secondo le politiche senza visto o gli accordi di permesso di ingresso temporaneo di 240 ore, rappresentando il 74,7% di tutti gli arrivi stranieri durante il periodo. La Stazione Generale di Ispezione di Immigrazione di Pechino ha introdotto una serie di misure per assicurare un ingresso efficiente e ordinato, inclusi canali di ispezione veloce operativi 24 ore su 24 e servizi di registrazione in loco. Le squadre di servizio multilingue sono state completamente mobilitate per fornire servizi di consulenza politica in loco per i viaggiatori internazionali. I viaggiatori provenienti da vari paesi hanno elogiato le politiche convenienti che hanno reso facile il loro ingresso nel paese.

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 死了后发现我终于爱上人生。
1: 是吧？是吧？是吧？

Il produttore di smartphone Oppo ha annunciato lunedì l'imposizione di severe sanzioni ai dirigenti senior responsabili del suo mercato cinese, incluso il vicepresidente senior Duan Yaowei, in seguito al contraccolpo su una campagna pubblicitaria controversa per la festa della mamma, emettendo un nuovo scuse e riconoscendo serie carenze nei valori e nel giudizio. La controversia nasce da una campagna promozionale rilasciata venerdì che ha attratto critiche online per una frase che suggeriva che una madre aveva due mariti, il suo marito effettivo e il suo idolo celebre, che vede solo due volte all'anno ma si veste bene per incontrare. Alcuni utenti online hanno detto che la fraseologia era inappropriata e fuorviante, mentre altri l'hanno difesa come una forma di umorismo internet. Oppo aveva emesso un'iniziale scusa venerdì e rimosso i materiali, affermando che la campagna era destinata a ritrarre immagini più diverse e multidimensionali delle madri moderne, che possono godersi la corsa di maratone, impegnarsi nella creazione letteraria e seguire i loro idoli preferiti. Nell'ultima dichiarazione, l'azienda ha affermato che sia la natura offensiva della campagna che la risposta iniziale superficiale hanno esposto una mancanza di rispetto per i valori mainstream. La scuola di lingua e letteratura cinese presso l'Università di Wuhan ha dichiarato di essere scioccata dalla campagna, che è stata creata da un team guidato da un'ex studentessa. L'Associazione Cinese di Pubblicità ha avvertito contro una crescente tendenza tra alcuni marchi di cercare attenzione utilizzando contenuti controversi o di bassa classe, esortando le aziende a distinguere tra innovazione genuina e hype, che oltrepassa i confini etici.

Un alto funzionario presso una delle principali università militari cinesi ha chiesto sforzi più forti nelle tecnologie emergenti e di frontiera per ottenere progressi nelle tecnologie fondamentali e invertire fondamentalmente la dipendenza dagli altri. Zhang Jian, commissario politico dell'Università Nazionale di Difesa Tecnologica, ha espresso questi concetti in un articolo pubblicato mercoledì sul giornale Study Times, amministrato dalla scuola del partito del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Ha affermato che la Cina dovrebbe integrare risorse di innovazione di alta qualità e punti di forza per raggiungere questo obiettivo, osservando che il paese sta affrontando una situazione di innovazione severa e complessa e una situazione di sicurezza nei settori ad alta tecnologia. Il piano quinquennale quindicesimo della Cina delinea la necessità di accelerare la costruzione di capacità strategiche nei campi emergenti e promuovere l'integrazione efficiente e il rinforzo reciproco delle nuove forze produttive di qualità e delle nuove capacità di combattimento di qualità. Un nuovo ciclo di rivoluzioni tecnologiche e militari sta accelerando a livello mondiale, ha notato, osservando che le tecnologie emergenti come l'informazione quantistica e le tecnologie interdisciplinari bio stanno facendo progressi in molteplici aree. La Marina cinese ha recentemente commissionato diversi tipi di nuovi aerei di guerra che possono essere integrati nel sistema di combattimento dei gruppi di portaerei. Gli aerei includono caccia imbarcati stealth, caccia imbarcati multiscopo lanciati con catapulta, aeromobili di preallarme ad ala fissa imbarcati, aerei di guerra elettronici ad ala fissa imbarcati e elicotteri antisommergibile. Il portavoce del Ministero della Difesa ha affermato che i nuovi aerei sono una parte importante della costruzione di capacità di combattimento sistematiche per i gruppi di portaerei.

I principali funzionari e esperti si sono riuniti a Hangzhou per la Conferenza Mondiale sull'Educazione Digitale 2026 al fine di discutere come l'intelligenza artificiale sta rimodellando l'apprendimento, sottolineando che non può sostituire le qualità umane come il giudizio morale, la creatività e l'interazione sociale. L'evento ha tema IA plus Educazione. Trasformazione, sviluppo e governance, mira a costruire una piattaforma di dialogo globale aperta e inclusiva e promuovere il consenso sulla governance dell'intelligenza artificiale nell'educazione. Nel suo discorso di apertura, il vicepresidente Han Zheng ha affermato che la Cina ha implementato una strategia nazionale sull'educazione digitale, accelerando la trasformazione dell'educazione attraverso tecnologie digitali e condividendo risorse di educazione digitale di alta qualità con gli studenti in tutto il mondo. Han ha sottolineato quattro suggerimenti fondamentali. In primo luogo, un approccio incentrato sulle persone che rimane fedele all'essenza dell'educazione. In secondo luogo, l'accesso inclusivo ed equo che assicura che l'educazione sia accessibile a tutti. In terzo luogo, l'intelligenza artificiale per il bene con uno sviluppo sicuro e ordinato. E in quarto luogo, la collaborazione aperta per promuovere l'apprendimento reciproco tra le civiltà. Il ministro dell'educazione Wai Jinping ha affermato che l'intelligenza artificiale può aiutare gli studenti ad acquisire conoscenze, padroneggiare competenze e ampliare il pensiero, ma non può sostituire la capacità di distinguere il giusto dallo sbagliato, affrontare i conflitti o assumersi responsabilità. Un ricercatore premio Nobel ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia diventata parte del processo di scoperta stesso, suggerendo che se le macchine diventassero migliori al calcolo, alla spiegazione e alla scoperta, la società dovrebbe riconsiderare l'apprendimento e la valutazione educativa.

Un team di ricerca cinese ha annunciato una svolta fondamentale nel programma di rilevamento delle onde gravitazionali nello spazio denominato Taiji. Il team ha progettato un banco ottico dell'interferometro a funzione completa per il programma Taiji, costruito un interferometro Taiji di prima generazione e un sistema di test di terra, e condotto test preliminari e calibrazione. Il programma di ricerca Taiji mira a studiare le onde gravitazionali dalla fusione di buchi neri binari e altri corpi celesti. Il banco ottico dell'interferometro a funzione completa può mitigare efficacemente le interferenze dalle fluttuazioni di temperatura nelle misurazioni. Vantando un'accuratezza di misurazione a livello di picometro, può rilevare piccole variazioni equivalenti a un 10.000 della dimensione del diametro di un capello umano. I test mostrano che il livello di rumore dell'apparecchiatura è stato notevolmente ridotto e la stabilità di misurazione è stata migliorata di 10 volte, con indicatori chiave che soddisfano completamente i requisiti per la missione Taiji-2. L'Accademia Cinese delle Scienze ha stabilito una strategia a 3 fasi per implementare il programma Taiji. Taiji-1, il primo satellite cinese nel programma, è stato lanciato ad agosto 2019 e ha funzionato bene in orbita.

La Cina dovrebbe sperimentare temperature superiori alla media durante la prossima stagione delle alluvioni, con un modello di precipitazione caratterizzato da alluvioni nel nord e siccità nel sud. Il Centro Nazionale del Clima prevede che le temperature in gran parte del paese saranno superiori alla norma da giugno ad agosto, con massime che superano i 35 gradi Celsius, specialmente nella Cina meridionale e nella regione autonoma dello Xinjiang. Alluvioni e siccità sono previste in diverse regioni durante questo periodo. Aree come le province dell'Hebei, Liaonin, Jilin, Heilongjiang, Zhejiang, Fujian, Guangdong e Hainan, così come Pechino e Tianjin, dovrebbero ricevere da 20 a 50% più precipitazioni del solito, con il potenziale per estremi piogge abbondanti e disastri di alluvioni. Nel frattempo, condizioni di siccità periodica potrebbero colpire le province dell'Hubei e dell'Hunan, così come Chongqing e lo Xinjiang. Un ricercatore dell'Istituto di Fisica Atmosferica dell'Accademia Cinese delle Scienze ha affermato che le temperature elevate e i modelli di precipitazione previsti nei prossimi tre mesi fanno parte della tendenza più ampia del riscaldamento globale. Il fenomeno climatico El Niño è altamente probabile emergere questo mese, contribuendo all'aumento della temperatura media globale. Dovrebbe portare un monsone estivo dell'Asia orientale leggermente più forte del normale e un'alta pressione subtropicale dell'Oceano Pacifico occidentale più intensa che si estende più a ovest e nord, portando a un trasporto di umidità dall'oceano e spingendo la cintura di pioggia più a nord. Un evento El Niño è previsto intensificarsi durante l'estate e l'autunno, raggiungere un'intensità moderata forte e raggiungere il picco questo inverno, quindi indebolirsi nella primavera successiva.

0: 来，王整哥啊，
1: 来这个好不好？
2: 好啊，可以啊。
0: 来。

Il recente lancio a Pechino di una collezione di fragranza orientale di clematidi ha segnato la prima varietà a grande fiore con profumo coltivata commercialmente a livello mondiale. La collezione include tre varietà appena create del fiore ornamentale noto come Regina delle Viti. È il risultato di una partnership di breeding tra Beijing Florascape Co. e il team con sede a Guernsey di Raymond Devison, costruito attorno alle risorse vegetali native cinesi con l'esperienza commerciale di breeding internazionale. Evison, 82enne, è un famoso breeder di clematidi britannico e ex presidente della Società Internazionale della Clematide, che ha sviluppato più di 200 varietà ibride del fiore nel corso di una carriera di 60 anni in Europa. La sua azienda, la Guernsey Clematis Nursery, è uno dei più grandi produttori specialisti di clematidi del mondo, avendo venduto più di 75 milioni di piante negli ultimi 40 anni. La partnership con il team di Pechino è iniziata nel 2020, raggiungendo un consenso di combinare la genetica nativa cinese e la genetica di Guernsey con l'esperienza di breeding di livello mondiale. Il processo di breeding comporta molteplici passaggi come la selezione di genitori maternal e paternal adatti, la definizione dei tratti desiderati della progenie e infine lo screening e la valutazione della progenie risultante. Normalmente impiega da 8 a 10 anni dalla impollinazione al collocamento commerciale di una nuova clematide sul mercato, ma qui il team ha speso solo diversi anni con i primi nuovi ibridi commerciali, che è molto veloce. Nella collaborazione, la genetica della clematide a Guernsey e in Cina viene messa insieme per sviluppare varietà più belle, a fioritura più lunga con migliore durezza invernale e tolleranza al calore.

Un gibbone dalla fronte bianca di 21 anni di nome Ding Ding è diventato l'ultimo volto internazionale dei risultati conservazionistici della Cina. Un video del primate che, chatta, con il personale del Taiyang National Forest Park ha recentemente ottenuto più di 44 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di social media globali, evidenziando un'era nascente di coesistenza armoniosa tra umani e specie in pericolo nella Cina sudoccidentale. Mentre il video ha toccato gli utenti online con la sua interazione calorosa, gli esperti affermano che la scena è un microcosmo di un cambiamento ecologico molto più ampio nella provincia dello Yunnan. Durante il piano quinquennale 14, lo Yunnan ha adottato il sistema del capo foresta, una strategia centralizzata che ha stabilito una delle reti di protezione della fauna selvatica più estese del paese. Secondo l'amministrazione forestale e praterie dello Yunnan, la provincia serve come santuario per 928 specie di animali e piante selvatici chiave sotto la protezione dello Stato. Al Taiyang, questa protezione si traduce in un habitat diffuso di 216,23 km² con una velocità di copertura forestale del 97,45%. Tra i residenti c'è Yuan Yuan, un gibbone guancia bianca la cui presenza è una testimonianza della vigilanza della polizia forestale locale. Dopo essere stato salvato da condizioni che minacciano la vita nei primi anni, Yuan Yuan ora prospera insieme ad altre specie rare, come il binturongo Jiaokai e Jingbao, classificati come fauna selvatica protetta di prima classe nazionale. I supporter come Wang Shuiyun viaggiano centinaia di chilometri da Xishuangbanna ogni mese per portare frutta fresca ai gibbon.

All'interno della base di assemblaggio, integrazione e test dei satelliti di Jinan nella provincia cinese orientale dello Shandong. Strutture all'avanguardia come banchi di test di vibrazione da 20 tonnellate metriche e camere anecoiche occupano ora i terreni precedentemente utilizzati dal grande produttore di acciaio Jigeng Group in seguito alla sua trasformazione in produttore per l'industria aerospaziale. Fondato nel 1958, il gruppo ha una volta prodotto oltre 12 milioni di tonnellate di acciaio annualmente, posizionandosi tra i 10 principali produttori di acciaio della Cina. Era una volta la base di produzione più grande del paese per piastre medie e pesanti. Tuttavia, con l'eccesso di capacità dell'industria dell'acciaio e il paese che avanza la riforma strutturale dal lato dell'offerta, Jigeng Group ha chiuso le sue operazioni principali di acciaio e ha intrapreso un percorso di trasformazione. Nel 2019, la provincia dello Shandong e l'Accademia Cinese delle Scienze hanno firmato un accordo di cooperazione su progetti importanti per la conversione dei vecchi e nuovi driver di crescita. Cogliendo questa opportunità, Jigeng Group ha stretto una partnership con l'Istituto di Ricerca sull'Informazione Aerospaziale sotto la CAS, facendo dell'aerospazio il suo focus aziendale primario. L'industria aerospaziale è un rappresentante tipico degli sforzi del paese per sviluppare nuove forze produttive di qualità, con ampie prospettive di mercato. Per Jigeng, la trasformazione non è meramente una questione di sostituire un'industria con un'altra. Piuttosto, si tratta di reindirizzare la sua capacità di produzione originale verso nuove forze produttive di qualità, e trasformare l'eredità industriale dalla sua era di produzione di acciaio in capacità manifatturiere per l'era aerospaziale.

Il marchio di lusso Saint Laurent ha ripreso la vendita normale a un'area di Hangzhou nella provincia dello Zhejiang, precedentemente segnalata come in lista nera, in mezzo a preoccupazioni per gli elevati tassi di restituzione e i modelli di consumo guidati da live streaming. I test condotti da The Paper sul negozio flagship ufficiale del marchio su Tmall lunedì hanno mostrato che gli indirizzi nell'area di Yingfeng Street del distretto di Xiaoshan, che in precedenza erano stati negati il servizio, potevano nuovamente effettuare ordini. Un rapporto di domenica di The Paper ha rilevato che 20 indirizzi a Yingfeng sono stati rifiutati per la vendita da Saint Laurent, mentre il cambio dell'indirizzo di spedizione ad altri distretti di Hangzhou ha consentito agli ordini di andare a buon fine. Il sottodistretto di Yingfeng, soprannominato la Manhattan di Hangzhou, è stato stabilito a metà 2020 e si estende su 23,1 km quadrati. Ospita un denso cluster di aziende di media culturale e agenzie di e-commerce con live streaming. L'area è diventata un punto focale della rapida crescita economia del live streaming nella capitale dell'e-commerce. I rapporti precedenti hanno sottolineato che alcuni commercianti, affrontando comportamenti come «indossa e restituisci» dai consumatori di live streaming, hanno implementato misure autoprotettive inclusa la lista nera regionale. Gli esperti del settore sottolineano la linea sottile tra l'autonomia aziendale e i diritti dei consumatori. Un analista di moda ha affermato che dalla prospettiva del commerciante, affrontando istanze ripetute di restituzioni malintenzionate e anomale dalla regione, la lista nera è effettivamente un ultimo ricorso.

Gli esperti hanno sottolineato come il fenomeno climatico El Niño abbia il potenziale di influenzare significativamente i modelli climatici da giugno ad agosto. El Niño, un fenomeno climatico contrassegnato da temperature della superficie del mare insolitamente calde nel Pacifico tropicale centrale e orientale, è altamente probabile emergere a maggio, contribuendo all'aumento della temperatura media globale. Dovrebbe portare un monsone estivo dell'Asia orientale leggermente più forte del normale e un'alta pressione subtropicale dell'Oceano Pacifico occidentale più intensa che si estende più a ovest e nord, risultando in un trasporto di umidità aumentato dall'oceano e spingendo la cintura di pioggia più a nord. Un evento El Niño è previsto intensificarsi durante l'estate e l'autunno, raggiungere un'intensità moderata forte, raggiungere il picco questo inverno e quindi indebolirsi nella primavera successiva. Tuttavia, la probabilità che si sviluppi in un super El Niño, paragonabile agli eventi estremi di 1997 o 2011, è solo di circa 10%. È attualmente previsto che la temperatura media della superficie globale nel 2026 sarà tra 1,43 e 1,52 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali, ed è altamente probabile che superi i livelli del 2025, classificandosi tra i tre anni più caldi dal 1850. Notevolmente, si prevede che il record più caldo sarà registrato nel 2028, rendendolo l'anno più caldo mai registrato. Un ricercatore dell'Istituto di Fisica Atmosferica ha anche avvertito di più frequenti e estremi disastri meteorologici associati a El Niño, poiché il calore sostanziale accumulato nel Pacifico tropicale orientale viene rilasciato attraverso l'evaporazione

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

0: 哎，先生，先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

到他，走到他。

0: 哦，好了，哎，拜拜。
1: 算了算了算了，随便了。
2: Let me print my voice.

iPhone X, iPhone X, iPhone X, get out Pokemon, Pokedex.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

在的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被比较习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的